è la radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Andrea Zeta e Giusy Attanasio, Eterno Amore. Quante notti.

0: Bell'estate.
1: Francesco Merola, come già fa?
2: Stasera sì, più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi metti scorno e vado si

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente. Per me sei tutto cose senza spine che la

monasteri di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capri. Questo cuore mi si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese. Ma perché?

0: esagerata, che stavo dicendo te.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Maria Nazionale, tuoccami ancora.

0: canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, Non voglio perderti.
1: Dentro gli occhi di chi mente, sai, ci ho guardato troppe volte ormai e ho imparato a recitare senza farle mai capire quello che c'è in me. E ora che vorrei gridarti ormai tutto quello che tu sei per me, anche se ora

0: Bella radio.
1: Maria Nazionale, ottobre del 43.
2: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scognizio, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte. E muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

0: Andrea Sannino, Una vita sana.
1: Quando appena si fa notte, scendo fritto in quella me. Lo silenzio com'è forte, mentre un mondo fa la porta, sta girando senza me.

0: Mario Forte. Sarà lui, sarà lei.
1: Il tuo mondo è tutto rosa, mentre vega sul blu. Tu fa felice a me, e io stesso voglio a te. Tutto

Sarò primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. E un traguardo più importante, quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo nel tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di me.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: bella radio.
1: Fabiana, clandestina.

0: dell'estate.
1: Mister Hyde e Emiliana Cantone, sì, l'unico amore.
2: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei.

foto con me strana vita. Io e te che fino a ieri stiamo abbracciati e mo tu stai insieme con altri. Io che gelo c'è una guaglione che ci sono stati l'anno e 9 mesi. Tu sarci, che non mi voleva bene, ma non ce l'ha fatta. Perché quando mi chiudevo l'occhio e mi lasciava, ma camminava ancora tu per dentro strade che sto corpo. Camminava che ricordo, camminava appena notte e facevi finta di niente. Non ci parlava in notte come facevi con te per telefono. Sono troppo innamorato di te, non sai che mi hai fatto. Non sei stata la prima guaglione, ma sei stata la prima innamorata che si è pigliato questo cuore. E non so se si va a ritornare a te, perché è difficile ci incontrare. Ma se tu mi stai sentendo, ricordati che io ancora ti sto parlando. Auguri e buon Natale. Chissà se mi pensa ancora, pensa a tutti sti regali.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

ma non è un segreto, a quando tu sei stata mia, non t'ho mai tradita. A te che viene a mascherà, con benedetta in mano, casi la piccia che con me subito mi fa pace, che sai capì quando sto male e mi fai un sorriso, casi la cima a modo tu.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Antonio Cannata, cara terra mia.

0: Roccoant, l'urdemovase.
1: Se a così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Scioglie sempre capo, tempi migliore. Ma so solamente brava a fare persina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi te fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che hai vinceva perché era già

0: Carmelo Zappulla, insieme.
1: Tu sei tornata e mi sono pentuta. E che l'hai fatto, amore mio? La sanna da panata senza capisto bene. Ma mo ti cerca scusa, amore mio. Se pure ci sbagliata, mo sono più innamorata. E pure tu sei innamorata di me. Perciò torniamo insieme, torniamoci a basare.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Nino D'Angelo, Astoria e Nisciuno.
2: Io sono che figlio umano.
3: Io sono che figlio umano.
2: Nati in da terra e nisciuno.
3: Nati in da terra e nisciuno.
2: Quando se cambi fammi sete, tengo due mani e sette dita, tre, laccio verso per sparare.

0: mamma piaceva fa catena. Vorrei appresso una bugia, ma sono trovato in mia via, qui senza legge e povertà.
1: E oggi ho visto la

we had new ornessina. Cantata chi non canta mai, lasciata sulla guardia guaia, a non pensava, non capì.

Canzoni napoletane. Franco Staco, Namurate.

0: bella radio.
1: Mauro Nardi, sono innamorato ancora di te.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Emiliana Cantone, Amarsi da lontano.

marchese, tuoi figli e più bello roso, pareva una storia importante, ma tutta è fornuta in da niente, non fai una cara a parlare.

0: Gigi Finizio, come stai?
1: Dimmi amore se ci sei. Quanta notte ho già aspettato in fondo alle scale. La luce era accesa, sai. Resti nei pensieri miei, aspettando primavera. Ma che vuoi fare?

canzoni napoletane. Daniele De Martino, Non ti dimentico.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, succedette a te.
1: Ci hanno avvisato mille volte, non lo sapevo.

0: canzoni napoletane. Mario Forte e Fabiana, un pazzo e una pazza.
1: Addosso giù da capita, che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.

canzoni napoletane. Luciano Caldore e Paola Pezzone, Mai.

0: gioia nostra, so papà. Io e mamma ci adulimo bene. Se una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi portiamo la vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te teniamo in mano a così non può carino. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E il primo in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in un compagno che ti aiuta a non sbagliare. E i bracci che ti stringono quando ti una frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per qualcuno, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a affrontare sta vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara il rispetto e l'amore assai, e sarà un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo sta mano ci ha lassà, a ricordate che noi stiamo sempre qua, perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.
1: Bella radio.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Raffaello e KB, la nostra storia.

0: canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Luna.
1: Questo sveglio qui a pensare a te, giuro non mi va di uscire. Prova ancora a ricordare, mi faccio male. Un caffè, una sigaretta, la canzone mi indammaria.

tiriamo una casa. Mamma, ma com'è fatto paralisi? Può scendere a nascosto. E quando giro l'occhio,

0: Nico Desideri, portami con te.
1: Non è sta valigia mi fa preoccupare. So solo vestito, ma chi sto cieca non mi sanno guardare. Lasciane ferite, io sto cade, guardi, aspetta la verità. Non si è mai partuto, dinda tutte cose, c'è se vuoi.

Ora gira, rigira la mia testa. Da quando mi hai lasciato è sempre festa. Tu sei una cosa bella, io non lo so più. Dolce, ma certe volte fai male di più. Ora non credo più a quello che dici. Hai preferito stare con gli amici.

canzoni napoletane. Andrea Zeta e Rosario Miraggio, Lacrime di Stelle.

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento quanto e li abbava forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pavando, ma sbaglia che ha già fatto, ne so

se si stai malato, chi che viene la pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che te voglio bene ancora? Tu scrivo sempre pure in te canzoni, ti ha già accattato pure un regalo per Natale.

mo, e mo vecchiaia fa, troppo che a me ingannate. Dimmi, a che ti servono sti lacrime? Lassamo te prego, come tratti a fa, ormai è fornuto.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: Gianni Fiorellino. Gli amori finiscono.
1: Anche per chi si è innamorato senza capire niente. Anche per chi si è consumato negli occhi e nella mente. Per chi una vita intera ha dato cuore e sentimenti. Per chi ha creduto e si è spento come una candela al vento. Anche per chi ha scritto ti amo sulla pelle e sopra i muri.

0: bella radio.
1: Leo Ferrucci, Simmena Cosa.

Madonna mia, tu sai perché ti sto pregando. E sai pure che essa rappresenta tutte cose per sta vita. Fa che questo amore non può mai fornire. Fa che non ci potremmo mai lasciare.

0: Anthony e Giusy Attanasio. Mama, non mamma.
1: Io una volta ci siamo incontrati solo per fare amore. Io sono ancora fidanzato, non la

0: Ciro Rigione e Nancy Coppola. Che chiagna fa?
1: Ma che chiagna fa? T'ha deluso prima amore, tu perché stavo morire? Te ne stai facendo colpa, sarò brutta, chi lo sa? Ti sporcato tutto l'occhio che truccato non lo fa. Usta chiusa in da sta.

0: Nello amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza luce quando fa morgia. Tu sei vita perché ti vuole morire. Quando

0: canzoni napoletane. Tommy Riccio, Separammece.
1: Quando fornisce un amore su poche parole, o che non chiama d'accordo sta guerra in da casa.

0: canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, l'amante, è mia sorella.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Andrea Sannino. Non me scurda.
1: Omar, me fa scrivere canzoni, ma stasera stronghi sulla.

0: Io Calogero accolgo te, Luana, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
1: In pace nel dolore, nella salute e nella malattia. E diamanti onorati tutti i giorni della mia vita.
2: Un applauso a Calogero e a Luana. Sono marito e moglie. Auguri.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Ivan Granatino e Giusy Attanasio viene appresso a me.

0: Enzo Caradonna e Nancy, Ma io voglio bene a te.
1: Io non te capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia. Ti volessi in tasti braccia, ma non te faccio capire.
2: Addo sta sincerità.

canzoni napoletane. Andrea Zeta e Gianni Celeste, Lontana te.

0: la tua bella estate, bellissima estate.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto, casa Catalano? Sono Guidonini Sposi.
3: Carmelo Zappulla. Pronto, Lucia?
2: Chiamalo.

faccio, amore mio? Sei proprio tu. Ma sto tremando la voce e sto chiacchierando. Sentendo la voce troppo forte.

0: da sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu, ma lasciamo sta luce, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che lasciamo sta luce a Dio.

canzoni napoletane. Gianni Celeste, Si non bene.

0: su Catania Roma.
1: Solo morì in 3 ore sono
0: là. Sono morì in 3 ore sono là.

se manca a sale. E tutte le volte, e tutte le volte che mi vado, tu giuro, lo faccio con piacere, senza pensare. E letto sulla sala ci scrivimmo, e tutte le volte noi respiriamo, passando di là dove

0: canzoni napoletane. Franco Moreno, tu sei un russo d'ocore.
1: Cuore mio, viene casi in questa storia, non ha legge saccia a memoria, su parole che stanno a rinde, buona sci, vita mia, so profondo, so che importante, a così giudici ma gente, ma che ancora non ha capito tu che sì, sta poesia.

Miscugliando con un sorriso e un funno con una tua base, con silenzio mi riceve che mi morì sta poesia.

0: Mauro Nardi. Tanti auguri.
1: Tesoro mio, con chi sei già su 10 foglie che c'è stracciato. E ancora non sacci quello che ti ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. Ti avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio di manna, che sta rosa, che ti parli che sta amore. Che ti vuoi dicere, ti voglio bene. Sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Gianni Fiorellino, ovvero Se può fa.
2: Perché una vita non ti basta per trovare un grande amore, non ti basta per sbagliare, per capire cosa sei. A volte il cuore in autostrada non si ferma ad una sosta per cercare quello.

accarezza il tuo amore e prendi esempio da una casa per costruire il tuo futuro, ma una pietra ti si pianta nella testa e non lo sai che invece quello che ti serve è pure un angolo di muro e consumare una serata a far

0: Gigi Finizio, Mare d'inverno.
1: Fermo lì a guardare le insegne vecchie di Dupin, bocche di ferro li fermate, mangiano quel che getti via.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano, Iamla.
1: In da stoccia d'olio ci sta la vita insieme a me, gocce di un passato e di un futuro che non c'è. T'accarezzo vento, sto morendo in gelosia, grido questa volta quando riga una bugia.

ti ricordi dove ci siamo andati prima fase? A dove riceve che stella in cielo aspettavano a noi questa piccia. Diamola. Diamola, forse st'amore si può ancora salvare. Se può scegliere un sentimento.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Tony Marciano, Cuore mio.
1: Coro parlo con te, tu mi dici il perché, non mi fai più dormire. C'è data insieme a te già su 3 settimane, che stai male e fai finta che niente è cambiato.

ma anche se mi sta a sentire, tu continui a dar fastidio, come fosse colpa mia, vuoi cercare scusa, ma è a tu che lo ci va che soltanto si stonga un briaco.

0: bella radio.
1: Mario Forte, un duo steo core piccere.

0: Canzoni napoletane.
1: Andrea Sannino, Lassame cutte.
2: Pensa a tutto che sta gente.

0: bella radio.
1: Summertime. Raffaello, si pure non si femmina.
2: Chiamama, perché se tu mi chiama corro subito. E appena arrivo

noi stiamo ancora qua, senza mai ci abbandonare. Scritto in coppa a pelle e scritto in coppa a cuore, Sebbi.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Enzo Caradonna, io voglio bene a te.
2: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia. Te volessi in tasti bravi.

0: Rico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: bella radio. Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Cora, solamente una questione, cora. I sentimenti, ma ti devi che non trovano pace, sarà una scusa, po'.

0: senza promessa.
1: E tutto può cagnare.
0: L'amore è come l'acqua.
1: Rumare un fondo e va.
0: Si asciutto un golio sala.
1: Rimane in se ne va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asavi aspettare.
0: Trasa senza promessa.
1: E tutto può cagnare.
2: Bella radio.
3: Bella radio.
4: Canzoni napoletane. Natale Galletta, tu chiami.

0: ce lo dimmi. Ma non facciamo ridere la gente. Voi siete due persone serie. E chiaratevi una base, che io me ne torno a lavoro da casa.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Sal Da Vinci, Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Nanà.

0: Bell'estate.
1: Rosario Miraggio, come puoi?
2: Ma come puoi dividerti a metà tra la coscienza e la sincerità? Non senti dentro la necessità di un caldo abbraccio e un pezzo di poesia?

tornare a casa tua, sederti a tavola da solo e poi mangiare in fretta la tua fredda cena e non pensare a quanto hai fatto pena. E come puoi dormire accanto a lei, scappando via anche dai sogni suoi.

la radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Leo Ferrucci. Ci tiene o non ci tiene?

0: Nando Mariano, dedicata a te.
1: Quanto tempo è passato? Quanto momento bello ha già sciupato? E mo questo che cade? Tu giuro, solo un momento bello te voglio regalare. Nasce da fianco a te, mentre tu dormi da strigna a me. Non te l'ho detto mai, senza di te non so che farei.

0: Anthony, senza parlare.
1: E mi piace quando stiamo appiccicati, e mi piace quando pensi che stanati, si sapesse che può perdere per te.

Quando arriva troppo tardi, tu mi aspetti. Quando rispetto tu mi fai. E mi piace pure quando l'ho fatta amore. Tu mi parli se nascesse una creatura. O volessi per sentire sicura. Sicuro che io non te l'assassi. E mi piace quando fai mi

canzoni napoletane. Ida Rendano, con amore.

0: Luciano Caldore nasce e muore.
1: Si desse conosciuto prima a te, ma non ti nascondesse rin da me. Ti voglio bene, ma nessuno sa.

0: Raffaello. Sì, amore. E no, veleno.
1: Mo ci stai tu, e non me ne morti, nessuno ci stai tu, se io sono

0: Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Bella come a te.
1: Amati nell'adore caffè.

sono un eroe. Sono una persona dalle quale all'altra. Mi metto paura alla fine. Perché avevo una cosa misteriosa. Lui non sa ciò che succede anche là da parte. Ma la cosa importante è il coraggio. Il coraggio è più sopravvento. E se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse un amore per me. Tranquillo, sereno, senza pensiero.

0: bella radio.
1: Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sì tu.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: E si non scini sa young hop, non mi va nata buonanotte, ma chi c'è con sti bucini?
2: Rocco Ante, sul Tanta Mia.

0: bella radio.
1: Maria Nazionale, solo una voce.
2: La tua giornata è cominciata.

0: bella radio. Summertime. Gigi D'Alessio, a prima innamorata.
1: Te penso rin da casa che capillo infuso mentre ora va a timbi musica. Poi cagna mille volte mentre rindo specchio parla solo tu. Volisse crescere.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Nino D'Angelo ha già scigliuto a te.
1: L'aria che respiro, strade che cammino, la luce che sta via.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Rosario Miraggio, fammi sta cu te.
2: Tieno coraggio partire in da 10 minuti. So pronto a terra tutto quello che non ne mai avuto. Tieno coraggio e manna un messaggio che dice

tesoro mio. T'avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta. No, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio.

0: Giusy Attanasio e Leo Ferrucci. Non me può bastà.
1: Io giuro non ce la faccio più. Tante volte

0: Nando Mariano, Namorca non va.
1: Quando la gamata so caduta, allo giorno che l'hai conosciuta,

si fornisce una storia non convenzionata, forse assai più sincera di quella che l'ha stata. Non ti sentire in colpa, tu non ti sbagliato, rinda a luce con bene non ti ha mai guardato. A te stella che stomaca non te ne vuole, che tradisce per niente e poi cerca perdono. Non ti giuro di giù, in tuo silenzio un rodore, si guarisce a stambura, torna a nascere un suo.

0: bella radio.
1: Gianluca Capozzi, Guardami.

È inutile cercare di salvare questo amore. Tu non capisci. Forse un biglietto inutile nel tuo cuore. Non finisce una storia per messaggi. Così dimostra che non danno coraggio. Ma forse, se non lo fai, lo sai perché. Perché allora non ti importate mai niente questa storia. E da oggi in poi, sai che trick, non me lo importa manca a me.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Caro amore,
2: Nello Amato e Marilena, No Core Chiuso.
1: Sapessi quanta lacrima che sto accendendo per te, lacrime che si caressano tutto quanto stesso posto, in coppa a sto mondo, stesso nato mare. E tu fu suo padrone.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Raffaello, la legge degli amanti.
1: Ciao, sono le 3 di notte, torna a Madiamà.

0: Gigi D'Alessio e LDA. Primo appuntamento.
1: Ho bisogno di dirti che si sta male. È una vita da schifo se non ci sei. E mi trovo col mio disordine nel cuore senza te.

0: Nino D'Angelo, chi?
1: Non hai perso proprio tempo, ti hai pigliato tutte cose, una cosa ti hai scordata a me. Ma ci so potere.

0: Franco Moreno, Vasemi ancora.
1: L'infernaggio passate tutta vita e mostro un paradiso insieme a te. Quando mi vasi tu

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Nando Mariano, o VOCAPI.

Canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, Tu pe ma si assai è importante.

0: tu me la sacrosegni in telepede di tasta vita.
1: Ma come si fa? Ti sto amando adesso che ti ho perso. E solo mo mi rendo conto che tu non mi sei più grande dell'universo. In un bacio sforatico sicuramente il tuo pensiero cade da me, perché io cerco te e tu cerchi me. E se alla volta lo coro che ti senti buono, io penso a noi, che ci

0: sanatorio.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer
2: Station. Ficcelosa, ficcelosa, ficcelosa, ficcelosa. Ma perché non può capire, carisci una vostra sì, dentro cara mia.
3: Tony Marciano, sì gelosa.

La gelosia ci risentimento. Quando colpisce non ti fa avere più niente. E se perdi nel sti cuore sente sempre più dolore. Ma i pettici tengo vero, e con me cagna pensiero.